0: No, you wanna my kind.
1: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Esiste una data che più di ogni altra ha cambiato il destino dell'umanità? Sì, è il 6 agosto 1945, il giorno del bombardamento atomico di Hiroshima. Una tragedia così attuale anche in questo periodo che ha messo la paura in primo piano in tutto il mondo. Il paese più colpito direttamente è ovviamente il Giappone, che deve fare i conti con i terribili effetti che l'ordigno nucleare ha creato nella sua popolazione. Famiglie distrutte, sopravvissuti malati dei terribili effetti delle radiazioni, il territorio ferito per sempre, ma soprattutto la rabbia e la paura. Rabbia e paura sono quelle che prova il creatore del famoso mostro Godzilla, il produttore giapponese Tōo Tomoyuki Tanaka, che durante un volo di ritorno da Giacarta sorvolò l'atollo di Bikini, lungo dove avvenne il test nucleare statunitense Castle Bravo, ed immaginò una storia in cui la natura si vendica dell'uomo per la creazione della bomba atomica. Con la collaborazione di alcuni sceneggiatori e specialisti di effetti speciali dell'epoca, plasmò la creatura, che si evolse pian piano da gorilla balena a piovra gigante, per finire alla forma attuale, ovvero la figura dinosauresca che tutti conosciamo. Nello specifico, Godzilla è un incrocio tra un iguanodonte, un tirannosauro e uno stegosauro, ricoperto da una pelle biturzoluta che presenta cicatrici simili a quelle delle vittime delle esplosioni di Hiroshima e Nagasaki. Il nome originale Gojira deriva dall'unione della parola gorira, gorilla, e kujira, balena, ovvero la prima forma che avrebbe dovuto assumere il mostro. Immaginavo Godzilla come la personificazione della violenza e dell'odio per l'umanità, poiché fu creato dall'energia atomica. Portò in sé questa ira a causa delle sue origini, è come un simbolo della complicità umana nella sua propria distruzione. Non ha emozioni, lui è un'emozione. Così parla il primo regista della saga Godzilla. Sì, saga, perché Godzilla ha generato 32 film giapponesi, dove Godzilla parte come essere distruttore per poi diventare eroico e proteggere l'umanità, sfidare la sua nemesi King Kong e creare un universo narrativo anche per il mercato USA e di conseguenza diventare una leggenda mondiale e non strettamente nipponica. La dimostrazione è che negli ultimi anni sono stati prodotti 3 film. Il terzo Godzilla vs. Kong ha incassato un totale di 467,8 milioni di dollari, riuscendo a superare il budget e a diventare il primo successo economico cinematografico del 2021 e il miglior incasso d'apertura mondiale durante la pandemia di Covid-19. Forse perché, mai come oggi, la leggenda di Godzilla ci deve ricordare quanto folle sia stata l'umanità a creare e a pensare di usare le armi nucleari.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.
1: Cerca le opportunità, non la sicurezza. Una barca nel porto è al sicuro, ma alla lunga la chiglia rischia di marcire. Jackson Browne Jr.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico. Indimenticabile. Che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Sono proprio soddisfatto di questo traguardo. Ho appena scoperto il millesimo modo per non inventare una lampadina. Thomas Edison.

0: Legend Story.
1: Ritengo che se non possiamo ridere di Hitler di tanto in tanto, allora vuol dire che la nostra condizione è peggiore di quella che crediamo. Ridere fa bene. Ridere degli aspetti più sinistri della vita e persino della morte. La risata è come un tonico, un sollievo, un rimedio per attenuare il dolore. Questa, tra le decine di frasi attribuite alla leggenda di Charlie Chaplin, illustra e definisce forse l'apice della carriera del regista, attore, autore e produttore più influente dell'arte filmica. Si riferisce alla prima volta che Chaplin decise di dare una voce alla sua maschera Charlot, che prima del grande dittatore non aveva mai proferito parola. Per raccontare la genesi di uno dei film più toccanti della storia, usiamo proprio le parole del suo creatore, dettate con il cuore il 28 ottobre 1940 al New York Times. Il dittatore, così come appare sullo schermo, assomiglia abbastanza a ciò che volevo realizzare. Avevo una storia da raccontare e qualcosa da dire. L'ho detta, mi ha dato molta soddisfazione. Credo che il film sia comico quando voleva essere comico. Il grande dittatore non è un film di propaganda. È la storia del piccolo barbiere ebreo del potente dittatore a cui per caso assomiglia. È la storia dell'ometto di sempre che ho raccontato per tutta la vita. Il punto di vista della narrazione è simile a quello che a suo tempo potevano avere la capanna dello zio Tom o Oliver Twist. Forse compassione è un termine migliore di propaganda? Il film colpì nel segno. Hitler, il bersaglio della parodia del feroce dittatore, odiò l'attore americano che con il suo discorso all'umanità cercò di accendere le anime del pubblico minacciate dal buio del nazismo. Il dittatore tedesco aveva già intuito la forza dirompente e ribelle di Charlot, mettendo al bando nel 1933 un altro capolavoro chapliniano, Tempi moderni. Chaplin stesso ammise che l'ispirazione per il film gliela diede proprio la stampa avversa a Hitler, che aveva messo in evidenza come le movenze scattose di Charlot assomigliavano al modo di parlare e muoversi di Hitler durante i suoi discorsi. Una cosa è certa, di Hitler vogliamo tutti scordarci, perché come dice Chaplin stesso, nulla è permanente in questo mondo malvagio e il tempo è un grande autore, trova sempre il perfetto finale.
0: Sei su Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
3: I'm Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai. Legend Story.
2: Esiste un leggendario giocattolo che ancora oggi, a distanza di più di 50 anni dalla sua creazione, continua a esistere nell'immaginario ludico di tanti bambini. I Playmobil. Playmobil ha successo perché è senza tempo, è moderno perché colorato, riconoscibile, frutto di un accurato design. Ma non si lega alle tendenze del momento e quindi non è effimero. Le sue ambientazioni sono classici e intramontabili. Il West, il Medioevo, i pirati, i faraoni e la vita quotidiana. I personaggi non hanno nome, come le bambole di un tempo, battezzate dalle bimbe e non dagli uffici di marketing. All'inizio degli anni 70, prima della crisi petrolifera del 1973, la Geobra Brandstätter a Dietenhofen, vicino a Norimberga, produceva giocattoli in plastica relativamente voluminosi, come registratori di cassa, trattori a pedali, ma a fronte dell'aumento del prezzo della materia prima, decise di diminuire le dimensioni. Allora Hans Beck, direttore di produzione della Geobra Brandstätter, ebbe l'idea di creare una linea di pupazzetti provvisti di accessori. Fece così provare i prototipi ai suoi nipoti, che subito li apprezzarono con entusiasmo. Nel 1970 Hans Beck iniziò a elaborare una nuova linea di giocattoli che venne poi presentata alla Fiera del Giocattolo di Norimberga del 1974, ottenendo un successo immediato, a tal punto che la Geobra Brandstätter divenne il primo produttore di giocattoli della Germania. La prima serie era formata da personaggi di genere maschile, mentre le figure femminili furono prodotte dal 1976. Nel 1981 fecero le loro apparizioni i primi bambini, di 2 cm più piccoli, alti 7,5 cm. All'inizio solo testa, braccia e gambe

venduti ancora oggi in quasi 100 paesi. Così come i suoi naturali antagonisti, i Lego, i Playmobil hanno generato film, libri e cartoni animati e sono la dimostrazione che la semplicità e la fantasia sono le migliori armi per far felice un bambino.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.
1: Non permettere a nessuno di considerarti un perfetto idiota. Nessuno è perfetto. Christian Rackvag.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Radio Legends.
1: Non c'è niente di peggio che la solitudine. La solitudine può aiutare un uomo a realizzare se stesso, ma distrugge una donna. Coco Chanel.

Legend Story. È possibile non averne mai posseduto uno, o non conoscerne l'esatto funzionamento, o persino considerarlo un pezzo di modernariato superato dalla storia. Ma per le generazioni che ne hanno vissuto l'epopea pluridecennale, il Walkman non può non evocare almeno un ricordo. Che sia uno stanco pomeriggio di metà estate, la pubblicità in bianco e nero sull'ultimo numero di Topolino o l'ennesima replica di Ritorno al Futuro, quella scatoletta magica marchiata Sony ha segnato la storia di milioni di vite, contribuendo alla scrittura di una fetta enorme di cultura pop e alla costruzione di buona parte del nostro immaginario collettivo. Tutto ebbe inizio esattamente all'inizio degli anni Ottanta. Il primo esemplare di Walkman venne lanciato sul mercato il 1 luglio del 1979, superando le più rosee aspettative dei suoi stessi creatori. La casa di produzione giapponese

0: giapponese veniva da un brutto flop di 4 anni prima, quello del Betamax, il sistema di videoregistrazione a nastro magnetico destinato a rivoluzionare la fruizione di contenuti audiovisivi, ma soppiantato dal VHS ancora prima di dimostrare le sue indiscutibili potenzialità. E ne aveva di potenzialità. Il Betamax era tecnicamente superiore al suo diretto concorrente, introdotto dalla JVC, in tutto e per tutto, dalla qualità del supporto alla definizione dell'immagine, ma aveva due piccoli problemi che i manager a Tokyo non avevano visto per tempo. Costava troppo e i nastri duravano troppo poco. Nelle prime settimane le vendite procedettero a rilento, ma una strategia promozionale molto aggressiva e una buona campagna stampa fecero il miracolo. Tanto che nei successivi due mesi il Walkman sfiorò la quota record di 50.000 esemplari venduti. Col tempo il Walkman è diventato una vera e propria icona pop e grazie alla sua versatilità è arrivato a permeare gran parte della cultura cinematografica degli anni 80. Ai cameo sul grande schermo del lettore portatile sono dedicati diversi siti vecchi quasi quanto internet e tra le sue apparizioni più notevoli troviamo veri e propri cult del calibro di 9 settimane e mezzo, Terminator, Stranger Things, Ghostbusters, Pretty Woman, Footloose e il già citato Ritorno al futuro, nell'indimenticata scena iniziale sulle note di The Power of Love. Senza la filosofia del Walkman, forse oggi non esisterebbero gli iPod o qualsiasi altra cosa che dà il potere di scegliere un'emozione musicale e farla diventare la colonna sonora della nostra vita.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Quando lo strumento dell'intelligenza si somma alla forza bruta e alla malvagia volontà, il genere umano è impotente a difendere se stesso. Dante Alighieri.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Sei su Radio Legends.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: Può uno dei più feroci pugili della storia della box sciogliersi in lacrime mentre cura le sue creature preferite, i piccioni? Se stiamo parlando di Mike Tyson, la risposta è sì. Per arrivare ad essere il più giovane campione del mondo della storia della box, Tyson è passato per una storia fatta di drammi, rabbia ed emarginazione. Un bambino timido, insicuro e sovrappeso. Questo è l'aspetto fisico e caratteriale di Mike Tyson in età infantile. Deriso da tutti per il suo aspetto e per la sua voce quasi in falsetto, che gli valse il soprannome di Little Fairy Boy, letteralmente la piccola fatina. Riuscite ad immaginare come uno degli uomini più spaventosi del pianeta potesse avere questo soprannome? La fatina cresce a Brownsville, quartiere a sud-est di Brooklyn, dove spacciatori, prostitute, gang e alcol fanno da padroni. Mike è un ragazzo insicuro e sensibile, che soffre di fronte al decadimento in cui vive, non avendo nemmeno in casa un rifugio dove evadere dalla realtà crudele che lo circonda. Il padre ha abbandonato la famiglia quando aveva solo 2 anni e la madre Laura, alcolista, non è in grado di tenere le redini della casa, lasciandolo solo all'età di 16 anni a causa di un tumore. Non potendo contare sul calore della famiglia, il piccolo Mike coltiva una particolare passione. Ogni volta che qualcuno lo sbeffeggia, si rifugia sul tetto di una casa dove alleva dei piccioni. Un pomeriggio, però, un ragazzo più grande di lui prende pesantemente di mira lui e i suoi amici più amati, uccidendone uno davanti ai suoi occhi. Quello è stato il primo momento in cui il mondo è venuto a conoscenza della rabbia e della forza che quel ragazzino poco curato, Dirty Mike, aveva dentro di sé. Da quel giorno in poi la sua vita prende una strada completamente diversa. Da fatina a Iron Mike. Entra in una gang, The Jolly Stompers, gli allegri picchiatori, collezionando circa 38 arresti prima dei 13 anni. Durante uno dei soggiorni al riformatorio incontra Bobby Stewart, ex pugile e allenatore, ed è proprio lì che Mike si fa notare. Nonostante la giovanissima età, aveva una forza disumana e una cattiveria che, se incanalata nel modo giusto, avrebbe potuto essere un'arma in più per un pugile. Stewart lo segnala a Cus D'Amato, già manager di pugili affermati, il quale rimane colpito dal ragazzo. Fa il suo esordio nella box professionistica il 6 marzo 1985, annientando il suo avversario con un KO dopo 107 secondi. L'anno successivo, più precisamente il 21 novembre 1986, a 20 anni, diventa

0: diventa il più giovane a conquistare un titolo dei pesi massimi, battendo Trevor Bebrick. Vincerà i suoi primi 19 incontri per KO, 12 dei quali alla prima ripresa. Tyson ha difeso le sue cinture in 9 occasioni, fino alla sconfitta contro Buster Douglas, definita una delle più grandi sorprese della storia dello sport. Ci fermiamo qui. La sua vita dopo la fine della carriera pugilistica è altrettanto travagliata tra denunce di stupro e spettacoli a Broadway in cui racconta la sua vita. Ci fermiamo qui solo per dire che, dietro molte leggende dello spettacolo e dello sport, spesso ci sono grandi drammi, perché solo con il dolore si può diventare leggende.
1: And discipline remains mercifully.
2: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
1: Yeah, yeah.
2: No, it isn't.
1: I'm sure of it.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Dalla stessa apertura da cui entra l'amore, si intrufola la paura. Quel che ti voglio dire è che se sarai in grado di amare molto, soffrirai anche molto. Isabel Allende, il quaderno di Maya.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
7: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
8: Più iconic che mai. Radio Legends.

0: Radio Legends.
1: La passione fa spesso pazzi gli uomini più abili e abili i più sciocchi. François de La Rochefoucauld.

0: Legend Story. C'era una volta un lago molto profondo, oscuro e sferzato dal vento. Se questa fosse una favola, potrebbe iniziare sicuramente così. Quello che faremo però sarà fondere assieme fantasia e realtà per approdare sulle sponde del più celebre lago di Scozia, o forse del mondo, e raccontarvi la leggenda del mostro di Loch Ness, o più affettuosamente, Nessie. Occorre viaggiare a ritroso nel tempo, fino agli albori del Medioevo, per ritrovare la prima traccia mai scritta sul mitico mostro di Loch Ness. Un monaco, di nome Adamnano, proveniente dall'isola di Iona e discepolo di San Colombano, venne mandato nelle Highlands per cristianizzare le popolazioni locali. Partecipando ad un funerale sulle rive di Loch Ness, il monaco venne assalito da una bestia che strisciò fuori dall'acqua. Passò tanto tempo da allora e furono davvero poche le menzioni su quello strano essere. Almeno fino al 1930, quando vennero registrate alcune testimonianze di persone che videro una sagoma non ben definita muoversi tra le acque del lago. Il momento clou della storia del mostro di Loch Ness arriva il 22 settembre 1933, quando il signore e la signora McKay, albergatori di Drumnadrochit, videro di nuovo qualcosa fuori uscire dalla superficie di Loch Ness. La notizia si diffuse e nel novembre dello stesso anno, Hugh Gray divenne celebre per essere stato la prima persona a scattare una foto di Nessie. Molti ritengono che Gray non fotografò altro che un cigno in controluce, ma ciò che realmente vide tramite il suo obiettivo resta un mistero, perché il negativo originale è andato perduto. Il 1934 è l'anno in cui viene scattata la foto più celebre di Nessie. Si tratta dell'immagine che tutti abbiamo in mente, fotogramma che sembra ritrarre un essere simile ad un dinosauro dal collo lungo nuotare placido nel Loch Ness. Questa foto è chiamata Surgeon Photograph, fotografia del chirurgo. L'immagine divenne famosa in tutto il mondo dopo la pubblicazione sul Daily Mail. Fu questo probabilmente il momento in cui nacque la leggenda di Nessie. Dagli anni 30 in poi gli avvistamenti si moltiplicano senza sosta. Più recentemente, nel 2011, venne usato addirittura il sonar per ispezionare le acque del Loch Ness. Inizialmente sembrò che qualcosa effettivamente ci fosse, ma studi più approfonditi hanno rivelato che ciò che il sonar percepì altro non era che zooplancton. Ad ogni modo, ci sono sempre stati molti dubbi sulla veridicità di testimoni e fotografie. Perché quindi si parla ancora del mostro di Loch Ness ai nostri giorni? Perché in fondo tutti amiamo dare alla realtà un aspetto più avventuroso di quello che ha.
1: Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
4: Perché le icone parlano Z.
0: Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
2: Il 9 maggio 1936 l'emittente radiofonica statunitense CBS trasmette quello che è considerato il primo quiz a premi della storia, Professor Quiz. I concorrenti ponevano una domanda al professor Quiz alias Craig Earle, pseudonimo di Arthur E. Baird, e se questi non sapeva rispondere vincevano $25 d'argento. Il successo fu talmente grande da far diventare un neologismo la parola quiz. Rispondere ad una domanda di cultura generale provoca un brivido di piacere. Nel 1979 questo brivido lo possiamo provare comodamente a casa nostra in compagnia dei nostri amici, grazie ad un gioco leggendario, il Trivial Pursuit. Nel dicembre del 1979 a Montreal, Chris Annie, ricercatore iconografico del quotidiano cittadino The Gazette, e Scott Abbott, giornalista sportivo dell'agenzia The Canadian Press, stavano giocando a scarabeo quando, scoperto che mancavano dei pezzi, ipotizzarono di creare loro stessi un nuovo gioco. Nacque così una discussione su chi avrebbe potuto inventare il gioco migliore. Iniziata come una sfida tra i due, divenne poi una collaborazione che coinvolse anche il fratello di Chris, John, quando nel 1980 crearono con lui e con l'avvocato Ed Werner la Horn Abbott Ltd. per produrre e distribuire il gioco. In breve tempo fu creato il Trivial Pursuit, il cui nome finale, che significa caccia banale, futile ricerca, scopo frivolo, fu deciso dalla moglie di Chris. Nel 1981 fu registrato il marchio e il gioco cominciò a diffondersi. Dopo una tiepida accoglienza alla Fiera Internazionale del Giocattolo tenutasi a New York nel 1982, Trivial Pursuit fu finalmente lanciato nel mercato nel 1983. Alla fine del 2004 Trivial Pursuit era stato tradotto in 17 lingue e distribuito in 26 paesi. Le domande sono state adattate alle diverse realtà nazionali. Dal 1981 al 2004 sono state vendute 88 milioni di scatole. Negli Stati Uniti il gioco ha riscosso grande successo di pubblico e critica. La rivista Times lo ha definito il più importante fenomeno della storia dei giochi. Oggi il Trivial Pursuit è il terzo gioco più venduto di sempre dopo lo scarabeo e il Monopoly. Da ora, grazie a Radio Legends, a qualsiasi domanda su come è nato il Trivial Pursuit, saprete come rispondere.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Occhio per occhio fa sì che finisca con l'avere l'intero mondo cieco. Mahatma Gandhi.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: forgiven.
1: Legends Spot.
2: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
3: Legends Company. Iconic Productions.
4: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
5: Non ci capisco più nulla, guarda.
4: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
5: Zero sanzioni?
4: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
6: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
7: info@saltec.it.
6: Saltec. Sicure le aziende, sicure le persone.
1: Legends Spot. Legends.
8: Legends.
1: Radio Legends.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Quando la forza di volontà lo richiede, il corpo ha delle capacità di recupero straordinarie. Dale Cooper, i segreti di Twin Peaks.

0: Legend Story.
1: Avete già fatto una previsione su come andrà il vostro futuro? Oppure siete tipi che si affidano a una profezia? Qual è la differenza? Una profezia è un'affermazione che prevede il futuro. Tuttavia, c'è un'importante differenza tra profezia e previsione. Una previsione è alla base un processo empirico e logico, mentre una profezia non è legata ai dati di fatto e ragionamenti, ma alla supposta prescienza o chiaroveggenza di chi se ne fa portatore. La leggenda in capo alle profezie è sicuramente Michel de Nostredame, meglio conosciuto come Nostradamus. Nostradamus nasce in Francia a Saint-Rémy-de-Provence, nella vallata del Bô, il 14 dicembre 1503, in pieno periodo rinascimentale. Le origini di Michel de Notre-Dame sono ebree, le sue capacità divinatorie sono frutto di studio, ma anche della sua genealogia. Molti dei suoi avi appartenevano alla tribù ebrea di Issachar, un gruppo di persone che si diceva fosse in possesso di conoscenze di tutte le formule geometriche, cosmologiche e algebriche usate in seguito nella Torah e nella costruzione del Tempio di Salomone. Dopo la diaspora, il sapere si tramandò fino ad arrivare nelle mani di Nostradamus. Nostradamus a 16 anni conosce già il latino, il greco e l'ebraico e a 17 anni conclude i suoi studi universitari per poi svolgere la professione di medico a Bordeaux. La sua opera e documento più conosciuto sono le Centurie Astrologiche, libri profetici dal linguaggio oscuro che ancora oggi non finiscono di incantare e incuriosire per i contenuti. Scritte in quartine poetiche, le centurie contengono autentiche premonizioni, ottenute attraverso la pratica astrologica ma anche mediante procedimenti magici. Alcuni ritengono che Nostradamus abbia predetto gli attacchi alle Twin Towers dell'11 settembre 2001, l'ascesa di Hitler, che potrebbe secondo gli esperti essere l'anticristo di cui parlano i suoi scritti, e ritengono che altri potrebbero avverarsi, come il terremoto che dovrebbe colpire la California e il fiume Mississippi. Gli esperti parlano anche di una sua profezia che parla di un cataclisma che distruggerebbe la Terra nel 3797. E su questo possiamo fare una previsione certa. Non sapremo mai se ha ragione o torto. Tante volte è meglio non sapere.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

Il sole ci dà la luce, ma la luna ci dona l'ispirazione. Se guardate il sole senza proteggervi gli occhi, diventerete ciechi. Se guardate la luna e non vi coprite gli occhi, diventerete poeti. Serge Bouchard.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende, sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per siate affamati, siate
6: stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda. Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Quante volte nella nostra vita, mentre cercavamo di raggiungere un obiettivo e puntualmente non ci siamo riusciti per un soffio, ci siamo sentiti come Willy il coyote che non riusciva a prendere quel maledetto bip bip? Tante, vero? E allora rilassatevi e godetevi la storia leggendaria dei Looney Tunes. 90 anni fa, il 19 aprile 1930, i primi spettatori guardarono in un cinema Skinning in the Bathtub, il primo cortometraggio animato di quella che sarebbe diventata la serie dei Looney Tunes, i celebri cartoni animati della Warner Bros. Con protagonisti una serie di personaggi che sarebbero diventati molto popolari nei decenni successivi. Si è parlato dei Looney Tunes come di un'alternativa iconoclastica ai cartoni della Disney perché, mentre Disney provava a elevare l'animazione, alla Warner Bros. Si pensava soprattutto a come far ridere. Subito i Looney Tunes riscuotono un grande successo, tanto da portare alla creazione di un'altra serie, le Merry Melodies. Inizialmente nate per promuovere le colonne sonore dei film Warner, le Merry Melodies saranno le prime a passare al colore. Nel 1933 avviene un fatto che cambia non solo la storia dei Looney Tunes, ma anche quella dell'animazione to core. I fondatori della Warner Bros., Hugh Garman e Rudolf Ising, passano alla Metro-Goldwyn-Mayer. Quello che poteva sembrare un problema insormontabile si trasforma invece nell'alba di una nuova era. Tra il 33 e il 35, grazie soprattutto al regista Isadore Freleng, vengono creati alcuni personaggi storici come Porky Pig, Silvestro e Speedy Gonzales. Il 1935 sarà l'anno decisivo nella storia dei Looney Tunes. L'arrivo di Tex Avery, Chuck Jones e Bob Clampett produrrà molti dei personaggi e delle storie più importanti. Bugs Bunny, Daffy Duck, Titti, Beep Beep, Willy il Coyote, Pepe la Puzzola, Elmer Fudd e Yosemite Sam sono solo le loro creazioni più celebri. Nel 1944 un altro cambiamento significativo. I Looney Tunes scoprono il colore. Negli anni 50, anche grazie alla diffusione di loro vecchi episodi in TV, la serie raggiunge il punto massimo di popolarità, mentre i nuovi lavori conquistano ben due Oscar, eguagliando così il risultato ottenuto nel decennio precedente. Nel 1969 la produzione di cartoni dei Looney Tunes si interrompe, ma all'inizio degli anni 90 l'interesse per questi personaggi torna a salire esponenzialmente. Nel 1996 l'abbinamento dei Looney Tunes con il campione di basket Michael Jordan nel film Space Jam e poi con LeBron James sono accolti da un grande successo di pubblico. State ancora rincorrendo Beep Beep? Va bene, è uguale. Adesso conoscete sicuramente qualcosa di più di questi leggendari cartoni.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Non tagliare i ponti. Sarai sorpreso di scoprire quante volte dovrai guardare lo stesso fiume. Jackson Browne Jr.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Legends. Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico. Indimenticabile. Che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends.
1: Lo stolto che non conosce la propria stoltezza è saggio almeno per questo. Lo sciocco che si ritiene un saggio, quegli veramente è ciò che si chiama uno scemo. Buddha.

Legend Story. In questi anni c'è la speranza che le giovani donne possano sognare di diventare, più che influencer o veline, donne importanti come Samantha Cristoforetti. Ma c'era un tempo, e forse purtroppo c'è ancora, a cui alle donne era preclusa qualsiasi attività riservata esclusivamente al genere maschile. La prima che ha ribaltato questo concetto è la nostra leggenda di oggi, l'aviatrice americana Amelia Earhart. Amelia Earhart nasce il 24 luglio del 1897 nella casa dei nonni ad Hutchinson, in Kansas, in una famiglia benestante, ma trascorre gran parte della sua infanzia e dell'adolescenza viaggiando in molte città degli Stati Uniti e del Canada. Il 28 dicembre 1920 si reca insieme al padre a un raduno e per il prezzo di $1 per la prima volta sale a bordo di un biplano. Questo suo primo volo come passeggera è un'esperienza che avrebbe per sempre cambiato la sua vita. Quando raggiunsi la quota di 200 o 300 piedi, seppi che dovevo volare. Dopo aver accumulato i soldi necessari per iniziare a frequentare delle lezioni di volo, Amelia comincia a frequentare le lezioni di Anita Snook, altra pioniera dell'aviazione. Il 15 maggio 1923 diventa la 16ª donna al mondo a conseguire il brevetto di pilota. A un anno di distanza acquista il suo primo biplano grazie all'aiuto della madre, con il quale stabilirà il primo dei suoi record femminili, un'altitudine di 14.000 piedi. La svolta decisiva nella sua carriera di aviatrice arriva però solo nel 1928. Amelia, con Wilmer Storz e Lewis Gordon a bordo di un Fokker, diventa la prima donna ad attraversare l'Oceano Atlantico. L'impresa rende Amelia un'eroina nazionale, la nuova regina dell'aria. Nel 1931 sposa George Putnam, l'editore che aveva pubblicato il libro in cui Lindbergh raccontava la sua impresa aerea. L'anno seguente Amelia riesce finalmente a realizzare il suo sogno fino in fondo, essere la prima donna ad attraversare in volo l'Atlantico in solitaria. Il 20 maggio del 1932 parte da Harbour Grace e atterra a Calmore, in Irlanda del Nord, dopo aver affrontato un volo di quasi 15 ore. L'impresa la consacra definitivamente. Dopo aver compiuto molti voli in solitaria, Amelia Earhart si dedica completamente a pianificare il suo nuovo grande progetto. Il suo sogno era quello di compiere il giro del mondo seguendo la rotta più lunga, quella equatoriale. Ad accompagnarla come navigatore ci sarebbe stato Fred Noonan. Amelia e Fred partono da Miami il 1 giugno 1937 facendo rotta verso est. Dopo varie tappe e ben 35.000 km percorsi, devono affrontare l'ultimo volo attraverso l'Oceano Pacifico. Il 2 giugno decollano da Lehi. Le tracce del loro aereo però si perdono circa 1000 km dopo e, nonostante una mobilitazione senza precedenti di navi e aerei di soccorso, Amelia e Fred Noonan non vennero mai più ritrovati. Così finisce la storia della nostra leggenda. Radio Legends.

La verità è di sicuro che non c'è nessun viaggio. Arriviamo e partiamo allo stesso tempo. David Bowie.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda. Si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends. Più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Si può aspettare per 76 anni un incontro stellare? Sì, se vogliamo vedere la cometa di Halley. Sebbene sia la cometa più famosa al mondo, molte persone ancora non sanno cosa sia. La cometa di Halley è una cometa di grandi dimensioni con molta luminosità, che può essere vista dalla Terra e che ha un'orbita attorno al Sole, proprio come il nostro pianeta. Prende il nome dallo scienziato che l'ha scoperta, Edmund Halley, nel 1705. Per quanto riguarda l'origine della cometa di Halley, si pensa che si sia formata nella nuvola di Oort, alla fine del Sistema Solare. Halley calcolò che lo stesso astro chiomato da lui osservato nel 1682 doveva essere passato varie volte nel passato in prossimità della Terra e, confrontando le sue osservazioni con quelle di precedenti passaggi, predisse il ritorno della cometa dopo 76 anni circa, un evento al quale lui non avrebbe potuto mai assistere, ma che gli regalò un posto di tutto rispetto nella storia. I calcoli e le previsioni di Halley si dimostrarono esatti e la cometa fu riscoperta, o meglio riosservata, per la prima volta nella notte del 25 dicembre del 1758 dall'astronomo non professionista tedesco John Palitzsch, che la osservò da Prolis, un paese nei pressi di Dresda. L'avvistamento, proprio nel giorno di Natale, unito all'opera del celebre pittore fiorentino Giotto, che nel 1301 immortalò la cometa sull'affresco della Natività nella Cappella degli Scrovegni a Padova, diede vita alla leggenda che vuole che la cometa di Halley sia proprio quella che in passato aveva indicato la via ai Re Magi. In base agli studi effettuati dagli astronomi, si può affermare con sicurezza che il primo passaggio registrato della cometa risalirebbe addirittura al 240 a.C. Ci fu un passaggio in particolare, quello del 1910, che destò preoccupazione e infatti fu preceduto da una ridda di notizie tragiche. La Terra sarebbe stata toccata dalla coda di gas della cometa stessa. Si diffuse così un grande allarmismo che spinse addirittura alcune persone a suicidarsi. Il passaggio nel punto più vicino alla Terra, il 19 maggio del 1910, non fece però alcun danno, anzi, la cometa fu seguita con i telescopi degli astronomi sani e salvi fino all'estate del 1911. Insomma, la cometa di Halley è la star del firmamento celeste e per questo sul suo passaggio sono stati raccontati migliaia di libri e storie. Probabilmente si vedrà di nuovo nell'anno 2061-62 e sarebbe davvero un peccato non esserci.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Nessuno in realtà nasce senza vizi. Il migliore è quello che è colpito dai più leggeri. Orazio.

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: È molto strano che gli anni ci insegnino la pazienza, che più breve sia il nostro tempo, più grande sia la capacità di aspettare. Liz Taylor.

0: Legend Story.
1: Se una volta nella vita avete sognato di essere un agente segreto, sicuramente siete affascinati dai linguaggi cifrati, dalle possibilità di comunicare senza per forza essere costretti ad usare parole e concetti della vostra lingua. Uno dei linguaggi cifrati più famosi alla portata di tutti è senza dubbio il leggendario codice Morse. Ma qual è la sua storia? Chiamato anche alfabeto Morse, il codice Morse è un metodo di trasmissione in codice composto da linee e punti disposti in una precisa sequenza, con cui si rappresentano le lettere dell'alfabeto ed i suoi numeri, oltre che i segni di punteggiatura. Questo codice fu inventato nel 1835 da Samuel Morse, pittore ed inventore statunitense da cui prende il nome, ma venne perfezionato dal suo collaboratore Alfred Vail. Vi sono state controversie riguardo a quale dei due debba essere attribuita l'invenzione del codice, ma il brevetto fu depositato da Morse il 3 ottobre 1837. Usato per trasmettere messaggi tramite telegrafo oppure tramite segnale radio, l'alfabeto Morse fu da subito considerato il miglior modo per l'invio di informazioni ed ebbe un successo indiscusso, tanto che fu utilizzato a livello internazionale per le comunicazioni marittime fino al 1999. La prima linea telegrafica fu costruita tra Baltimora e Washington. Il primo messaggio venne inviato il 24 maggio 1844 e fu "What hath God wrought?" dall'inglese "Cosa ha fatto Dio?" Espressione tratta dal libro dei numeri della Torah. Codice Morse è rimasto nel cuore di tanti perché per molti è stato il primo codice cifrato che hanno incontrato nella loro vita, soprattutto per chi è nato nella seconda metà di questo secolo. Per i giovani sicuramente risulterà un pezzo di antiquariato sostituito oggi dal linguaggio cifrato delle chat, i vari TBB e faccine che in qualche modo rispondono alla stessa esigenza di comunicare in maniera più o meno segreta. Chissà se tra qualche centinaio di anni i nostri pronipoti, guardando le antiche chat, avranno il dubbio di discendere da una stirpe di agenti segreti. Ai posteri, la leggendaria sentenza.
0: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
3: Perché le icone parlano Z.
0: Radio Legends. Più iconic che

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Brooklyn, Big Bubble e Vigorsol sono marchi che commercializzano da sempre chewing gum. Un prodotto che tutti noi usiamo, ma di cui pochi conoscono la storia. Il chewing gum come lo conosciamo oggi ha più di 150 anni, ma in realtà ha radici millenarie. Gli antichi greci usavano la mastica, da cui deriva il nostro verbo masticare, una resina vegetale ricavata dal lentisco, che lo storico medico Ippocrate consigliava per la prevenzione di problemi digestivi, raffreddori o come rinfrescante del respiro. I Maya, invece, sfruttavano la gomma naturale dell'albero cicle, elaborata in forma di palline e masticata come antistress o per scacciare la fame. E anche in questo caso, cicles è un termine ancora usato in alcune zone d'Italia per denominare questo prodotto. Dobbiamo però arrivare alla metà dell'Ottocento, negli Stati Uniti, per incontrare una versione moderna dei chewing gum. Al di là delle varie versioni storiche, in genere si ritiene che il primo a commercializzare un prototipo di gomma da masticare sia stato John B. Curtis nel 1848, un composto di resina d'abete rosso e cera d'api, mentre nel 1866 il newyorkese Thomas Adams inizia a sfruttare il cicle e a vendere palline di gomma. Secondo la tesi più accreditata, questo fotografo e commerciante e inventore americano fu contattato dal generalissimo messicano López de Santa Anna, più noto come Santana, che voleva in realtà utilizzare il cicle come succedaneo economico della gomma industriale. Questo progetto sfumò, ma Adams ebbe l'intuizione giusta e comprese che il cicle poteva diventare un alimento dolciario coinvolgendo un commerciante di Hoboken nel New Jersey. E fu così che nel dicembre del 1869, quasi esattamente 150 anni fa, William Semple brevetta la prima ricetta di chewing gum e inizia a vendere nella sua drogheria questo prodotto negli anni successivi sotto forma di palline di gomma molli e senza sapore. È nel 1871 che arriva il primo gusto, con le gomme aromatizzate alla liquirizia, e il fenomeno inizia a decollare anche grazie all'ingresso in scena di altri produttori come William Wrigley Jr., che lancia sul mercato nuovi gusti come frutta e spearmint. Fu dopo la Prima Guerra Mondiale che il chewing gum iniziò a diffondersi nel mondo, ma la moda non conquistò tutti i paesi e, ad esempio, la Gran Bretagna emanò leggi per limitarne l'uso, probabilmente anche per bloccare l'americanizzazione dei consumi. Intanto continuava l'evoluzione del prodotto, che nel 1928 si trasformò nella bubblegum grazie a Walter Dimer, ovvero una variante più morbida da masticare, colorata, tradizionalmente di rosa come vediamo ancora oggi, e soprattutto in grado di fare bolle. Con la Seconda Guerra Mondiale, poi, le gomme da masticare diventarono il simbolo stesso degli Stati Uniti e da noi sono ancora note come gomme americane, perché facevano parte della razione K, pasto giornaliero assegnato ai soldati in guerra che le usavano ma spesso regalavano o scambiavano con le popolazioni locali. Vi aspettavate che dietro un così piccolo e comune prodotto ci potessero essere così tante storie?

0: hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: Non basta guardare. Occorre guardare con occhi che vogliono vedere e che credono in quello che vedono. Galileo Galilei.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Prima o poi capirai, come ho fatto anch'io, che una cosa è conoscere il sentiero giusto, un'altra è imboccarlo. The Matrix.

0: Legend Story. Enormi e aggraziati allo stesso tempo, le balene sono dei veri e propri giganti gentili dei mari. Nonostante raggiungano dimensioni ragguardevoli, questi animali sono tutt'altro che facili da avvistare. Ma se avrete la fortuna di incontrarle, questa esperienza sarà così intensa da restare nel vostro cuore per sempre. Non per niente, il whale watching è una delle esperienze più emozionanti che vi possano capitare. La natura benevola e per nulla aggressiva di questi grandi mammiferi è contestata solo da uno dei racconti più leggendari della storia della letteratura, Moby Dick. Il successo di quest'opera letteraria merita addirittura una citazione nell'Enciclopedia Treccani, che recita testualmente: Moby Dick, nome dell'enorme balena bianca di leggendaria astuzia e ferocia, creata dalla fantasia di Herman Melville nel romanzo che apparve a Londra col titolo The Whale, 1851, e subito dopo a New York col titolo Moby Dick. Capolavoro della letteratura marinaresca, il romanzo narra l'epica lotta ingaggiata dal capitano Ahab a bordo della baleniera Pequod contro il mostruoso cetaceo, simbolo della cieca violenza e del male. La storia si finge raccontata dal giovane marinaio Ismaele, unico superstite del disastro con cui si conclude la caccia all'imprendibile mostro. Dall'opera sono state tratte versioni teatrali, televisive e cinematografiche, tra le quali si ricorda il film Moby Dick, 1956, La balena bianca, di Jay Houston. Il fascino leggendario di Moby Dick è tutto nel simbolismo. Per il puritano Melville, la lotta epica tra Ahab e la balena rappresenta una sfida tra il bene e il male. Moby Dick riassume inoltre il male dell'universo e il demoniaco presente nell'animo umano. Moby Dick è anche quel sogno che non riusciamo a raggiungere, quell'amore impossibile e non corrisposto che ci fa soffrire. Moby Dick è anche il peso quotidiano del nostro vivere e di cui ci dobbiamo assolutamente liberare. Anche a distanza di anni, leggere Moby Dick è d'obbligo, anche se le pagine di questo capolavoro ci porteranno esattamente al punto contrario della pace e dell'ammirazione che potremmo provare se mai una volta incontreremo nella nostra vita la maestosità di una balena.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Radio Legends, più iconic che mai.

Radio Legends, più iconic che mai.

0: Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo.
3: Oh, Mickey Mouse!
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: Se mentre leggete un libro, la trama è talmente bella ed appassionante che vi fa avere la netta sensazione di entrare nel mondo che il libro stesso ha creato, allora state provando una sorta di magia che solo le grandi storie sanno regalare. Questa esaltante sensazione è alla base di uno dei romanzi più famosi della storia della letteratura per ragazzi, La storia infinita, di Michael Enda. Il libro, uscito nel 1979 a Stoccarda, è stato tradotto in più di 40 lingue e ha venduto più di 10 milioni di copie in tutto il mondo. La storia infinita è un meta-romanzo, ovvero un libro nel libro. Al centro del romanzo c'è fantasia, un mondo magico creato dall'immaginazione di cui sono capaci gli umani. Il protagonista è un bambino, Bastiano. Legge un libro, La storia infinita, che racconta di fantasia, minacciata a morte dal nulla. La sua stessa imperatrice è malata. Per cercare la salvezza viene chiamato un ragazzo, Atreyu. Seguendo le sue avventure, Bastiano entra nella storia salvando Fantasia e l'imperatrice. Questa bellissima storia però non sarebbe diventata un cult se nel 1984, a soli 5 anni dall'uscita del libro, non fosse stato prodotto il film omonimo La storia infinita. Quello che in pochi sanno è che tra il libro e il film ci sono tantissime differenze che hanno scatenato una vera e propria battaglia tra Michael Enda, l'autore del libro, e Petersen, il regista incaricato di mettere su pellicola La storia infinita. Alla fine il rapporto tra i due si rompe completamente e il regista ottiene carta bianca per portare il racconto di Enda sullo schermo. Questo dà vita a un film che non ricalca fedelmente il libro, ne racconta solo ambientazione e prima parte della storia originaria. Ad aggravare la situazione per Petersen ci sono il lunghissimo casting per scegliere i protagonisti e i ritardi delle riprese per la difficoltà di rendere al meglio con i limitati effetti speciali dell'epoca, le tante creature che popolano Fantasia. Pensate che per girare le iconiche scene di volo di Atreyu con il cannone Drago Falcor viene utilizzato il più grande green screen del mondo e ben 20 marionettisti solo per le espressioni facciali del Fortuna Drago. Il film non fu un successo al botteghino, andò molto bene in Europa, ma fallì sul mercato americano. Con la diffusione del VHS e le repliche, il film diventò un cult grazie anche alla canzone Never Ending Story cantata dall'Imal, ex Kajagoogoo, ma frutto del genio di Giorgio Moroder. Una vera e propria hit che ha una particolarità che in pochi ricordano. Inizia e finisce sfumando, proprio perché anche Moroder voleva una canzone che fosse una storia infinita.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Legends. Legends. Radio Legends.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: sei su Radio Legends.
1: L'affetto bandisce il timore e la gratitudine può debellare l'orgoglio. Piccole donne.

Legend Story. Può un piccolo uomo di 1,58 di altezza creare la più antica distilleria americana di whisky? Se il suo nome è Jasper Newton Daniels, meglio conosciuto come Jack Daniels, la risposta è sì. L'infanzia e gli inizi di Jack potrebbero essere pienamente raccontati in un film western. Ultimo genito di 10 figli e insofferente alla vita familiare, nel 1853, all'età di soli 7 anni, il piccolo monello decide di abbandonare il focolare domestico. Orfano di madre, morta subito dopo il parto, James non era mai andato d'accordo con la matrigna. Per questo, con la benedizione del padre, il piccolo Jack decise di cercare fortuna altrove nel grande mondo. Anche se non arrivò tanto lontano. Neanche il tempo di dire ciao, e Jack si fermò alla casa del pastore luterano Dan Cole. Neanche a farlo apposta, il pastore non era dedito solo agli affari spirituali dei suoi parrocchiani, ma anche a quelli alcolici, e si dà il caso fosse anche uno dei migliori produttori di whisky della zona e avesse bisogno di un aiutante. Fu così che Jack apprese l'arte della distillazione. Di fronte al desiderio ogni giorno maggiore di salvare anime anziché ubriacarle, il pastore Cole prese una decisione: dedicarsi unicamente alla sfera spirituale. Deciso a concentrare i suoi sforzi nell'attività religiosa, nel 1866 vendette a Jack la sua distilleria per $25. Nello stesso anno Jack ne costruì un'altra in una grotta vicina, all'interno della quale sgorgava una sorgente. L'acqua filtrata dal calcare era l'ideale per la produzione di whisky e trova ancora oggi impiego nella distillazione di ogni goccia di Jack Daniels. Con il tempo e grazie ad una speciale filtrazione nel carbone vegetale, nasce il mitico Tennessee Whiskey Old No. 7, che nasce dall'assemblaggio di whisky provenienti da diversi barili miscelati fino a quando non raggiunge il sapore dolce e affumicato. Lo stesso che sedusse Frank Sinatra. È merito suo se alla fine degli anni 50 il piccolo brand spopola nell'intera America. Da allora il whisky americano per eccellenza diventa il Jack Daniels, facendo considerare il suo fondatore, malgrado la sua piccola statura, un vero e proprio gigante dell'industria del bere. Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Radio Legends, dove la musica non invecchia. Matura per essere più iconic che mai.

Vivere nel rischio significa saltare da uno strapiombo e costruirsi le ali mentre si precipita. Ray Bradbury.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconica.

Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
2: Pescate una carta dal mazzo dei vostri ricordi. Ecco, bravi. Oggi è uscito il Joker. La storia dell'iconico nemico di Batman inizia negli anni 30, quando Bill Finger e Jerry Robinson sono alla ricerca di ispirazione. Si dice che sia partito tutto dall'attore Conrad Veidt e dal personaggio Gwynplaine, cui diede vita nell'Uomo che ride, film di Paul Leni del 1928. Ma la somiglianza tra Gwynplaine e il Joker riguarda solo la parte visiva del personaggio, non quella caratteriale. Il Joker riprende il sorriso stravagante e il fisico snello di Veidt. Nel 1940 Joker fa la sua apparizione nel primo numero di Batman e diventa il nemico numero uno per antonomasia dell'uomo pipistrello. La sua nemesi, tanto freddo al limite del glaciale, è Bruce Wayne, tanto è pazzo e straripante il Joker. Le origini dell'uomo, che poi sarebbe diventato il Joker, sono sempre state avvolte nel mistero. Solo nella sua incarnazione fumettistica furono dati diversi flashback che narravano come era nato il personaggio. Joker era stato solo un antagonista di Batman fino al 1973, quando Patrick O'Neill realizza le sceneggiature del primo numero del serial The Joker, disegnato da Irv Novi, senza però raggiungere un grandissimo successo. Dopo altri tentativi, fu il leggendario autore e disegnatore Alan Moore a produrre un'opera tutta dedicata al Joker. Si tratta di Batman, The Killing Joke, considerata una delle migliori storie di Bat, piena di flashback che raccontano la vita del Joker prima di diventare quello che tutti conosciamo. L'opera di Alan Moore ha ispirato le origini del personaggio del film di Tim Burton, Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. È proprio con il revival dei tanti film dedicati a Batman che Joker diventa il personaggio più magnetico dell'intera saga. Non per niente è stato impersonato da attori come Jack Nicholson, il compianto Heath Ledger e soprattutto il Joker inarrivabile di Joaquin Phoenix, che con il film omonimo diretto da Todd Phillips sbanca i botteghini e fa incetta di premi. Perché il personaggio del Joker è così affascinante ai nostri occhi? Forse perché, soprattutto nell'incarnazione di Phoenix, è un perdente con un passato tragico, costretto a vedere la vita in un modo dove tragedia e commedia sono legati da un filo sottilissimo. Forse perché, nei più reconditi meandri della nostra psiche, abita la voglia di vendicare le quotidiane angherie del nostro vivere quotidiano. Forse perché se peschiamo nel mazzo dei nostri ricordi e della nostra vita, almeno una volta abbiamo provato la follia di Joker.
0: Legends Spot.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende, sicure le persone.
0: Legends Spot.
7: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: Perdona i tuoi nemici, ma non dimenticare mai i loro nomi. John Fitzgerald Kennedy.
2: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle stars.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Adoro i partiti politici. Sono gli unici luoghi rimasti dove la gente non parla di politica. Oscar Wilde.

0: Legend Story. C'era una volta un tempo dove chi voleva vedere televisione si doveva accontentare di pochi canali Rai e Mediaset che producevano un palinsesto ben preciso. Se c'era un programma o un film che ti interessava, dovevi stare lì a quell'ora, in quel momento, per non perdere l'appuntamento. Oggi siamo in grado di crearci da soli la nostra programmazione, per vederla quando e come ci pare. Questa enorme possibilità arriva nel 1997, quando arriverà qualcosa che cambierà per sempre il mercato televisivo ed in generale tutto il settore dell'offerta audiovisiva. Reed Hastings e Mark Randolph creano Netflix. Prima un po' di storia. Tutto parte da un'intuizione semplice e geniale. Siamo in piena epoca di noleggio videocassette e se si potessero sommare tutte le multe pagate dal genere umano per i ritardi della consegna del film noleggiati, le manovre finanziarie per i prossimi 20 anni non servirebbero. Reed e Mark partono da questo, fanno in modo di fondare un videonoleggio che porta e soprattutto viene a prendere a domicilio i film desiderati, evitando del tutto il problema dei ritardi. Il successo è senza precedenti. Netflix diventa un colosso che, oltre a esaudire un'esigenza di mercato, forma una community di utenti completamente profilati. Netflix sa tutto dei suoi clienti, che genere di film prediligono, attori del cuore e capacità di spesa. Poi arriva la crisi del supporto digitale, videocassette e DVD diventano obsoleti, ma grazie all'enorme bacino di fruitori Netflix si trasforma e con l'avvento del file sharing la piattaforma diventa un punto di riferimento dell'audiovisivo on demand. In pratica tutti si possono creare il proprio palinsesto direttamente sul computer e sulla smart TV. Questo mostro dell'audiovisivo diventa talmente potente da diventare produttore di alcune serie TV che sbancano sia dal punto di vista della critica sia per il pubblico. In pratica si bypassa totalmente la TV generalista. Si produce in totale libertà e soprattutto si ha un riscontro immediato se la proposta piace al pubblico. Si può vedere una puntata di qualsiasi serie o format TV. Se è bella si continua a pagare e a vedere. Per certi versi Netflix è uno dei principali imputati dell'assassinio delle sale cinematografiche, ma nello stesso tempo ha fatto sì che se gli anni 70 saranno ricordati per la qualità e il numero dei dischi di rock che sono stati prodotti in quel periodo, allo stesso tempo gli anni 2000 saranno consegnati ai posteri come l'era delle serie TV.
1: Più iconic che mai. Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Quasi ogni bambina del mondo occidentale ha avuto la possibilità di immaginare la propria vita da grande giocando con una bambola leggendaria, la Barbie. Ma qual è la sua storia? Nel 1936 Ruth Mosk, appena finito il liceo, si trasferì a Los Angeles. Qui, nel 1945, nel garage in cui il suo fidanzato Elliot Handler e il suo amico Harold Matson lavoravano insieme e producevano manufatti in legno, venne fondata la Mattel, una società destinata a diventare un colosso nel mondo dei giocattoli. Mattel deriva appunto dalla fusione dei nomi Matson ed Elliot. Un giorno Ruth venne colpita dal fatto che sua figlia Barbara preferisse giocare con immagini di attrici ritagliate da riviste piuttosto che con le classiche bambole. Ebbe così un'intuizione. A quell'epoca le bambole avevano un corpo da bambina, così da poter fingere da figlie nei giochi delle vere bambine. Ma Ruth cominciò a immaginare una bambola con il corpo di una donna adulta, con cui le bambine avrebbero potuto giocare a fare le grandi. Il 9 marzo 1959 nacque Barbie, così chiamata in onore della figlia di Ruth. La bambola debuttò ufficialmente sul mercato americano in occasione della Fiera del Giocattolo di New York. All'inizio i compratori non parvero esattamente entusiasti della novità, forse turbati dal corpo adulto della bambola. Ma in seguito Barbie ottenne un successo enorme, tanto che nel 1959 ne vennero prodotte e vendute 351.000 al prezzo di $3 ciascuna. Dopo la prima versione con un costume da bagno a righe, se ne aggiunsero molte altre, con gli abiti ispirati al guardaroba delle star del periodo. Con il passare del tempo, il mondo di Barbie è cambiato molto. Trucco, i suoi vestiti, le sue case, le sue auto, tutto si è adattato alle mode dei vari periodi e nel corso degli anni ha anche ricreato personaggi che favorissero l'emancipazione femminile come Amelia Earhart e Frida Kahlo. Le bambine di tutto il mondo possono continuare a giocare ancora oggi con questa leggendaria bambola, sognando di diventare grandi donne.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Radio Legends, dove la musica non invecchia. Matura per essere più iconic che mai.

0: Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: Ci sono pochi successi facili e insuccessi definitivi. Marcel Proust.
2: California and California girls have always been special to me. I grew up in California and still have my home here. And I guess

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Questa è ciò che considero vera generosità. Dai tutta te stessa e tuttavia ti senti sempre come se non ti fosse costato nulla. Simone de Beauvoir.

0: Legend Story.
1: Sei nel traffico da 2 ore. Hai solo una possibilità: far uscire tutta la rabbia. I pantaloni si accorciano, la camicia si strappa, il tuo corpo diventa gigante e assume uno strano colore verde e comincia a distruggere le macchine. Sei diventato l'incredibile Hulk. Calma, un momento. Questo non può avvenire nella realtà. L'incredibile Hulk è solo uno dei più leggendari eroi della Marvel e questa è la sua storia. Quello che oggi è a pieno titolo un membro degli Avengers ha conquistato il grande pubblico già negli anni 70, quando Lou Ferrigno gli ha dato il volto in uno dei telefilm più fortunati dell'epoca. La nascita di Hulk va fatta però risalire agli anni 60, quando il gigante di Giada prese forma nelle menti creative di due grandi, Jack Kirby e Stan Lee, geniali architetti di una nuova generazione di supereroi con super problemi, come amavano definirli. Personaggi per i quali i poteri erano allo stesso tempo un dono e una maledizione. E chi meglio del dottor Bruce Banner, condannato da un esperimento a trasformarsi in una montagna di muscoli verde, poteva rappresentare questa innovativa idea? All'inizio la trasformazione avveniva solo al tramonto per poi scomparire all'alba, ma il gigante ben presto iniziò ad apparire sempre più spesso contro la volontà di Bruce e divenne evidente che la molla capace di farlo emergere era la rabbia. Ispirato al mostro di Frankenstein e a Jekyll e Hyde, Hulk incarnava proprio la rabbia repressa di ogni uomo, pronta a esplodere. Ma era anche una creatura insospettabilmente eroica che, in fondo, voleva solo vivere in pace. Se la storia di Hulk è ormai ben nota, in pochi sanno che l'incredibile Hulk, l'albo a fumetti usciti nel 1962, si rivelò un fiasco clamoroso, al punto tale che si decise di chiudere la pubblicazione dopo solo 6 numeri. La Marvel continuò però a credere nelle potenzialità del personaggio e provò a riesumarlo nei Vendicatori e lo fece scontrare anche con la Cosa dei Fantastici 4. Altra particolarità del personaggio, il suo colore verde, è un dettaglio a cui si è arrivati quasi per caso. Nelle intenzioni di Kirby e Lee, Hulk avrebbe dovuto essere grigio, ma ogni volta la stampa non veniva bene. Il colore era troppo chiaro o troppo scuro. La soluzione è stata quindi scegliere un'altra tonalità, quella che poi lo ha reso unico fra tutti, il verde. Questa è la storia di Hulk e magari la stai ascoltando in mezzo al traffico. Mi raccomando, calma.
0: Più iconic che mai è Radio Legends.

Nulla contribuisce a tranquillizzare la mente quanto uno scopo preciso, un punto sul quale l'anima possa fissare il suo occhio. Mary Shelley.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Un grande passo per siate affamati, siate
2: stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Nel mondo c'erano suoni. Poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends. Più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
2: Avete mai provato il brivido di surfare su un marciapiede? Se la risposta è sì, allora avete provato almeno una volta nella vita lo skateboard. E il verbo surfare non è stato usato a caso. Già, perché lo skateboard nacque negli anni 50 in California per tenere in allenamento i surfisti quando non potevano cavalcare le onde, ma si affermò in breve tempo tra Stati Uniti e Canada. Da noi arrivò negli anni 70, naufragando dopo appena qualche anno. Oggi però è tornato in voga. Nessuno sa chi introdusse in Europa il primo skateboard. Pare che i primi avvistamenti di rudimentali tavole fossero già avvenuti negli anni 40 tra i bambini del quartiere Montmartre a Parigi. Si trattava di lastre ricavate dalle casse del latte o altro, a cui venivano attaccate ruote da pattini. Sembrerebbe quindi che a dare vita a quello che è diventato uno degli sport più amati in tutto il mondo siano state più persone, sviluppando idee simili nello stesso periodo. I primi produttori comparvero nei primi anni 60. Jax, Kips, Hobby, Binks e Macaw, brand che diedero seguito al sidewalk surfing, il surf da marciapiede. Nel 1963 venne organizzata la prima gara ad Hermosa, California. Una delle maggiori curiosità di questo sport è che i primi skater utilizzavano la tavola a piedi nudi. Qualcuno lo fa ancora. Alcune speciali tavole da collezione sono state decorate anche da artisti come Andy Warhol e Keith Haring. Lo skate è insomma diventato un fenomeno di massa e anche l'immagine di chi lo pratica è cambiata nel tempo. Se una volta lo skater era visto come un ribelle, un anticonformista e un punk, oggi sono molte persone diverse a divertirsi in equilibrio sulla tavola. Anche l'uso di diversi generi musicali associati allo sport come l'hip hop, il reggae o l'hard rock dà conto della varietà di gusti e di identità che si trovano oggi nella subcultura dello skate. Anche il mondo del cinema ha contribuito a creare un'immagine più vicina e positiva degli skater, come nei film Thrashin', Grind e Lords of Dogtown, dove i protagonisti, sebbene insofferenti alle regole e alle autorità in generale, hanno uno sguardo positivo sulla vita e si trovano impegnati in una sana competizione sportiva animati da un forte spirito di gruppo. Se ribellione e voglia di stare insieme sono emozioni importanti per voi, riprendete il vostro skateboard e surfate consapevoli della sua storia leggendaria.

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.
1: Non ci sono brave ragazze che si comportano male, solo cattive ragazze che sono state scoperte. Mae West.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Non guardare al passato con rabbia o al futuro con ansia, ma guardati intorno con attenzione. James Thurber.

0: Legend Story. Prima dell'avvento dei social, le persone erano abituate ad affidare i racconti sulla loro vita esclusivamente ai diari. E parliamoci chiaro, rileggerli talvolta è un'esperienza bella ed emozionante. C'è un solo diario che non avremmo mai voluto leggere, ed è il leggendario diario di Anna Frank. Anna nasce a Francoforte sul Meno nel 1929 da genitori di origine ebraica. Insieme alla sua famiglia, composta anche dalla sorella Margot, si trasferisce dalla Germania ad Amsterdam nel 1933, anno in cui i nazisti hanno ottenuto il controllo del suolo tedesco. Nel 1940 anche Amsterdam non è più rifugio sicuro per la famiglia Frank, e si trova ad avere a che fare nel 1942 con le persecuzioni e i rastrellamenti dell'occupazione tedesca dei Paesi Bassi. Nascosta nel retro di una fabbrica, Anna scrive un racconto epistolare indirizzato a un'amica immaginaria. Racconta quello che le accade ogni giorno, la paura per la guerra, i suoi primi sentimenti, il conflitto con i genitori e soprattutto il suo sogno di diventare una scrittrice quando il mondo fosse tornato in pace. Purtroppo il 4 agosto del 1944 la famiglia Frank viene arrestata. I genitori vengono deportati ad Auschwitz, mentre Anna e sua sorella Margot vengono trasferite a Bergen-Belsen, dove moriranno di tifo l'anno seguente. Dopo la guerra, Otto Frank, il padre di Anna, è l'unico sopravvissuto della famiglia. Torna ad Amsterdam per scoprire che il diario di Anna era stato salvato e dedica tutti i suoi sforzi per pubblicarlo poi nel 1947. Da allora quel diario, che non avremmo mai voluto leggere, rimane una leggendaria testimonianza della voglia di vivere di una ragazzina di 13 anni, sconvolta dall'orrore degli adulti.
1: Sei su Radio Legends.

Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico. Indimenticabile. Che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Qualche decennio fa, quando ancora la globalizzazione non era così diffusa, trovare prodotti italiani fuori dai confini nazionali era praticamente impossibile. Unica eccezione? La Nutella. In qualsiasi parte del mondo, quello scrigno di bontà era presente. Con la stessa confezione, lo stesso nome, lo stesso marchio, la stessa capacità di regalare un voluttuoso momento di estasi alle papille gustative. Ma qual è la sua storia? Com'è nato uno dei prodotti più famosi del Made in Italy? Pochi forse sanno che in principio la Nutella è stata creata per rimediare alla scarsità di cacao dopo la Seconda Guerra Mondiale. Pietro Ferrero, un pasticcere piemontese, ha l'idea di creare una pasta dolce con nocciole, zucchero e il poco cacao disponibile a quel tempo. Le dà la forma di un panetto in modo da poterla tagliare e gustare su una fetta di pane e la battezza Jean du Jot, dal nome di una celebre maschera del carnevale torinese. Il 14 maggio 1946 viene fondata ufficialmente la ditta Ferrero. La deliziosa pasta Jean du Jot viene trasformata in un nuovo prodotto, una crema spalmabile chiamata Super Crema. Nasce così l'antenata della famosa Nutella. Per tutto il corso degli anni 50 il prodotto continua a essere perfezionato da Pietro e dal figlio Michele, che nel 1963 battezza la nuova creazione come Nutella, dall'inglese nut, nocciola, unito al suffisso italiano ella, della parola bella. Il primo vasetto fu realizzato il 20 aprile del 1964 e fu un successo incredibile. La crema cominciò a essere diffusa nel classico vasetto di vetro, prima in Francia e Germania, poi in Australia e nel resto del mondo. È praticamente impossibile stabilire con precisione quanti barattoli di Nutella vengono prodotti ogni giorno nel mondo. Dal solo stabilimento di Alba, il più grande sito produttivo dolciario d'Europa, escono ogni giorno 550.000 vasetti di Nutella, pari a 300 tonnellate, e i ricavi per la Nutella globalizzata si avvicinano ai 10 miliardi di euro. Al momento della morte di Pietro Ferrero nel 2015, all'età di 89 anni, il suo patrimonio aveva accumulato una fortuna pari a oltre 26 miliardi di dollari. Una ricchezza che è stata possibile anche per il modo in cui la famiglia Ferrero ha impostato il suo progetto imprenditoriale, mettendo al centro il rispetto e la solidarietà verso i suoi dipendenti. Amore, lavoro, rispetto e dolcezza. Questi sono gli ingredienti della Nutella. Ricordatevelo la prossima volta che in un posto sperduto del mondo troverete un barattolo di Nutella.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Ciò che fa l'originalità di un uomo è che egli vede una cosa che tutti gli altri non vedono. Friedrich Wilhelm Nietzsche.